0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01. Richiedi i tuoi brani
1: preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 4 9 4.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 6 1 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:33.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3337.
2: Se un continente ancora da scoprire.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche qui crève.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0564.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6295.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:30.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let me tell you.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6639.

0: più.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Ci sono molti dettagli ancora da sistemare prima di poter cantare vittoria a proposito di un vostro progetto. Per questa ragione, oggi vi consigliamo di tenere i piedi ben puntati per terra. Toro, riceverete un invito eccitante, anche se non lo aspettavate e non vi eravate accorti che qualcuno vi puntava da tempo. Gemelli, dovreste pensare con la vostra testa, senza fare riferimento a coloro che vi imboccano le risposte. Cancro, esplorare una nuova cultura potrebbe essere conveniente per le vostre nuove conoscenze e per le vostre idee. Leone, è sempre bella la flessibilità, cercate di essere più comprensivi, soprattutto quando vi verrà chiesto di andare da una parte all'altra senza un perché. Vergine, non dimenticatevi delle persone che in passato vi hanno aiutato ad essere quello che siete e non dovrete in questa giornata cercare di evitarli. Bilancia, dal punto di vista sentimentale non è il momento di inseguire amori difficili, vi fareste solo male. Scorpione, splendida giornata per l'amore, nasceranno nuovi sentimenti, si approfondiranno amicizie, usciranno dall'anonimato alcuni rapporti. Sagittario, si concluderà con un nulla di fatto un colloquio su cui puntavate molto, ma in ogni caso la tenacia non vi manca. Capricorno, sotto il profilo sentimentale, è il caso di ridimensionare le vostre aspettative. Apprezzate quello che avete. Acquario, non fatevi sfuggire le opportunità che gli astri hanno in serbo per voi. Chi ha una vita di coppia solida ritroverà l'intensità dei primi incontri. Pesci, dovrete faticare molto, oggi non vi viene regalato nulla, ma d'altra parte neppure lo vorreste, in fondo sarà proprio la vostra intraprendenza a fare la vostra fortuna. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto.

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: fallo per... Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8210.
1: Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vendete Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentornati all'ascolto. La Germania è una destinazione molto amata dal turismo italiano, non solo per le sue città ricche di vitalità, ma anche per la grande offerta culturale e le tante manifestazioni che animano l'intero paese tutto l'anno. Agata Marchetti, direttrice dell'Ente del Turismo della Germania in Italia, ci spiega quali sono i segreti di questo successo.
5: Penso che sia l'alternanza della proposta tra city trip in combinazione con esperienze nel mezzo della natura, nel verde, esperienze attive. La Germania è un territorio molto godibile, non solo nelle grandi città, ma appunto anche in tutto il suo territorio. Gli italiani rimangono a lungo e ritornano, e questo è un dato che ci fa molto piacere, ovviamente, perché avere un 66% di ospiti che ritornano, che sono già stati in Germania da 1 a 4 volte, anche più, insomma, significa che la destinazione convince. E penso che quello che convinca sia la qualità dell'offerta, il rapporto qualità-prezzo. La Germania offre sempre un rapporto qualità-prezzo che è molto vantaggioso.
4: L'offerta culturale e artistica è sempre molto alta in Germania. Le novità di quest'anno quali saranno?
5: Sono tantissime, ovviamente. Una su tutte è Frankfurt Design Capital, World Design Capital, per cui la città è al centro di più di 2000 eventi che si svolgono sia nella città sia nella regione limitrofa. Ora Francoforte non è la prima meta che si pensa per le vacanze leisure, ma è più legata nel nostro immaginario al business. Però è una città che ha tantissimo da offrire anche in termini di leisure. Berlino, ovviamente la nostra capitale, offre anche tanti eventi legati al 20° anniversario come città di design. Abbiamo i 150 anni del festival wagneriano a Bayreuth. Per l'estate suggeriamo anche i festival gratuiti di Norimberga. Ce n'è uno molto particolare che si svolge ogni anno, che praticamente è un picnic gigantesco dove poter ascoltare musica classica. La musica classica ha sempre un peso molto grande in Germania, e quindi i cittadini di Norimberga ne godono, insomma, ogni estate gratuitamente, facendo appunto un picnic sul prato e ascoltando la musica sinfonica dell'orchestra di Norimberga e della sua filarmonica.
4: Ed è tutto per oggi, grazie ad Agata Marchetti e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: edit.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0823.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8328.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Ci sono molti dettagli ancora da sistemare prima di poter cantare vittoria a proposito di un vostro progetto. Per questa ragione, oggi vi consigliamo di tenere i piedi ben puntati per terra. Toro, riceverete un invito eccitante, anche se non lo aspettavate e non vi eravate accorti che qualcuno vi puntava da tempo. Gemelli, dovreste pensare con la vostra testa, senza fare riferimento a coloro che vi imboccano le risposte. Cancro, esplorare una nuova cultura potrebbe essere conveniente per le vostre nuove conoscenze e per le vostre idee. Leone, è sempre bella la flessibilità, cercate di essere più comprensivi, soprattutto quando vi verrà chiesto di andare da una parte all'altra senza un perché. Vergine, non dimenticatevi delle persone che in passato vi hanno aiutato ad essere quello che siete e non dovrete in questa giornata cercare di evitarli. Bilancia, dal punto di vista sentimentale non è il momento di inseguire amori difficili, vi fareste solo male. Scorpione, splendida giornata per l'amore, nasceranno nuovi sentimenti, si approfondiranno amicizie, usciranno dall'anonimato alcuni rapporti. Sagittario, si concluderà con un nulla di fatto un colloquio su cui puntavate molto, ma in ogni caso la tenacia non vi manca. Capricorno, sotto il profilo sentimentale, è il caso di ridimensionare le vostre aspettative. Apprezzate quello che avete. Acquario, non fatevi sfuggire le opportunità che gli astri hanno in serbo per voi. Chi ha una vita di coppia solida ritroverà l'intensità dei primi incontri. Pesci, dovrete faticare molto, oggi non vi viene regalato nulla, ma d'altra parte neppure lo vorreste, in fondo sarà proprio la vostra intraprendenza a fare la vostra fortuna. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: CNR, giornale radio.
4: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2600.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
4: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
5: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione. Perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
3: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
6: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
3: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
7: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
3: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 0.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 7, 1, 3.
1: È un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt. Dentro l'amore c'è una punta d'odio e viceversa, e ti sei persa. Siamo così diversi nelle foto, schizzi

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 7, 6, 8,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: CNR, giornale radio.
5: 34 convocati, 9 volti nuovi, qualche esclusione a sorpresa. Con la quinta giornata di campionato in archivio si apre ufficialmente la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. C'è tanto lavoro da fare a partire dalla scelta dei giocatori con cui costruire il futuro. Queste convocazioni sono il primo passo, si legge nel videomessaggio del CT con cui ha annunciato gli azzurri che affronteranno le gare di Nations League. In 9, dicevamo, sono la prima chiamata da Coverciano. Oltre ai più noti Vergara, Ghilardi, Caiode e Seba Esposito, ci sono anche Pessi, portiere del Bologna, Quadio del Monza, Romano del Cagliari e Zoma del Norimberga e le conferme di Anor e Inacio, già convocati da Baldini. Giovani di prospettiva, tanti italiani che giocano all'estero e col doppio passaporto. Una nazionale giovane e moderna, insomma, che scenderà in campo 4 volte nel giro di appena 11 giorni e avrà il grande obiettivo di cancellare le ultime delusioni mondiali. Il primo impegno si chiama Belgio e arriverà venerdì all'Olimpico di Roma. Poi Turchia, Francia e ancora Turchia. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta su parlaforo.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1705.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del Carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 5 9

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3.

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: ulaula.it, semplice e veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

italiano lo puoi richiedere con il codice 0496. This Romeo is bleeding.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Ci sono molti dettagli ancora da sistemare prima di poter cantare vittoria a proposito di un vostro progetto. Per questa ragione, oggi vi consigliamo di tenere i piedi ben puntati per terra. Toro, riceverete un invito eccitante, anche se non lo aspettavate e non vi eravate accorti che qualcuno vi puntava da tempo. Gemelli, dovreste pensare con la vostra testa, senza fare riferimento a coloro che vi imboccano le risposte. Cancro, esplorare una nuova cultura potrebbe essere conveniente per le vostre nuove conoscenze e per le vostre idee. Leone, è sempre bella la flessibilità, cercate di essere più comprensivi, soprattutto quando vi verrà chiesto di andare da una parte all'altra senza un perché. Vergine, non dimenticatevi delle persone che in passato vi hanno aiutato ad essere quello che siete e non dovrete in questa giornata cercare di evitarli. Bilancia, dal punto di vista sentimentale non è il momento di inseguire amori difficili, vi fareste solo male. Scorpione, splendida giornata per l'amore, nasceranno nuovi sentimenti, si approfondiranno amicizie, usciranno dall'anonimato alcuni rapporti. Sagittario, si concluderà con un nulla di fatto un colloquio su cui puntavate molto, ma in ogni caso la tenacia non vi manca. Capricorno, sotto il profilo sentimentale, è il caso di ridimensionare le vostre aspettative. Apprezzate quello che avete. Acquario, non fatevi sfuggire le opportunità che gli astri hanno in serbo per voi. Chi ha una vita di coppia solida ritroverà l'intensità dei primi incontri. Pesci, dovrete faticare molto, oggi non vi viene regalato nulla, ma d'altra parte neppure lo vorreste, in fondo sarà proprio la vostra intraprendenza a fare la vostra fortuna. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlatori.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di fintech.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Say low, ya tú sabes, no hay más.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
4: Resto qui a guardare.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 5 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto, a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD Weidel lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League, oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
6: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.

0: ci siamo, siamo pronti per iniziare, giusto? Mamma mia, ragazzi, oggi mi avete... Che avete fatto? Mi avete fatto iniziare in ritardo. Ma non va bene così. Poi danno la colpa a me e io non c'entro assolutamente nulla. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, popolo di Radio Jukebox. Il buongiorno ce l'ho questa mattina. Oh, ma è sempre più tardi inizia. Ma non è colpa mia, non c'entro nulla io, è l'informazione.
1: Buongiorno Radino, buon lunedì a buongiorno. Tutti.
0: Vabbè, tu però non puoi sgridarmi, ecco, quando non ho colpa.
2: Buongiorno Vladi da Fabio.
0: Buongiorno.
2: Buon inizio settimana a tutti.
0: Grazie, grazie Fabio, buona mattinata e buona giornata. 393 999 7794.

0: 393 999 7794. Sto ballando. Mi piace. Vabbè, lunedì bisogna prenderlo un po' così, lunedì.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Buongiorno. Buongiorno. Dimmi, che ho fatto? No, ho fatto qualcosa.
2: Buongiorno,
0: pensavo.
2: Vladi da Giga Decorazioni. Ma stavo guardando la nostra chat. Ma possibile che sempre io ti devo mandare un messaggio, dire buongiorno? Cioè, non ho mai letto prima te. Strana questa cosa.
0: Aspetta. No, ti devo mandare il buongiorno.

Gaga con Italia. Intanto io devo ringraziare, guarda che attenta, fantastica Patti, no, è stata attentissima. Buongiorno da Patti, hai

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ovunque sarai con i Rama, richiesta da Maria Rosa, un bacione a lei, ma un abbraccio e buon compleanno a suocera e cognata che sono in cielo da parte della nostra amica. Ciao Maria Rosa, 393 999 7794, buongiorno.
1: Anche se in ritardo, buongiorno Vladino e buongiorno tutta la femminile Radio Jukebox.
0: Ti sei svegliato tardi questa mattina.
2: Buongiorno Vladino, quest'oggi è il mio compleanno, ne faccio ben 45, quindi quest'oggi la dedico tutta a me stessa.
0: Happy buon compleanno.
2: Ciao, tanti auguri.

0: Greta Castagno, gli amici della buffa e mio amore Davide. Però quest'oggi è dedicata solo al mio compleanno, ci quindi sta, voglio sta, gli auguri sta. In diretta. Maria da Giaveno, 45 anni.
1: 45.
0: E li sento tutti.
1: Vabbè, dai.
0: Ciao. Buon inizio settimana.
1: Un bacione, buon compleanno anche da parte nostra. È il nuovo di Ernia, si intitola Dedica, bellissima. 393-999-7794. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardi e ci ascolti.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Jukebox. Ragazzi, quanto è bella questa canzone.
2: Ciao.
1: Grande.
2: Ciao. Siamo Sofia
3: e Marco Dinos.
1: Ciao Marco Dinos.
2: Chiamiamo da Milano.
1: Ciao ragazzi.
2: E volevamo chiedervi se ci mettevate.
1: Sì? Cosa?
3: Tutti amori di G-Dressio.
1: Va benissimo.
2: Grazie, che siamo fidanzati.
3: Sì. Più o meno.
1: Come più o meno? Marcolinos.
2: Ciao, salutiamo ciao, tutta ciao. La Jukebox.
1: Marcolinos, come più o meno? Ed è lì vicino a te, non puoi dire più o meno.

0: un bacione anche alla nostra Dani da Novara che la voleva ascoltare, Gigi D'Alessio con Quanti Amori, oltre a Sofia e Marcolino. Ecco, e anche Dani scrive: vero, l'ho notato subito anch'io che ha indossato insomma la maglietta, non è bella, arrivi la camicia blu stamattina. Esatto. Sono cambiato. Restate con noi, 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Luca Carboni con Ci stiamo sbagliando. Era il 1984 l'album, intanto Dustin Hoffman, Non sbaglio un film, La richiesta Mauro. Che bella, che bella. Grazie Mauro, grazie. 393 999 7794.
1: Un saluto a tutti gli amici di Jukebox da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, si è svegliato adesso probabilmente. No, era un po' affaticato, era.
2: Buongiorno carissimo Prati.
0: Buongiorno.
2: Volevo solo augurarti una buona giornata.
0: Ma
2: ti
0: grazie.
2: Mando un abbraccio e un bacione. Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao da Katia.
0: Anche a te, ciao Katia. Buongiorno Vladi, buona settimana. Ci faresti ascoltare Ultimo con Tutto? Grazie mille, ciao. Il messaggio arriva da Klaus.

0: tutto richiesta da Klaus. Ciao Klaus, buona mattinata. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Flavine, buon ciao. Inizio della settimana.
0: Grazie.
1: Sono Rosa da Luz.
0: Ciao Rosa.
1: Mi deve far sentire oggi
0: cosa?
1: La canzone di Achille Lauro.
0: Sì? Quale?
1: Amore mio veramente.
0: Incoscienti giovani.
1: Ciao. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Ciao Rosa. Questa è Radio Jukebox. Ditela a tutti.

0: Mauro con Incoscienti Giovani su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Marco. No, scusami, Maura. Chi scrive Marcolino? Se si sarà sentito con ciò che ha detto sul fine chiamata. Non si fa. Questo è il messaggio, arriva da parte di Maura. Ha ragione. No, vabbè, non si fa.
1: Buongiorno, Fraldino. Buongiorno. Buongiorno a tutti, un buon lunedì.
0: Dove sei stato?
1: Ciao belli, Nico da Torino.
0: Ciao Nico, dove sei stato? Perché Nico da Torino, insomma, un po' c'è, un po' non c'è, un po' c'è, un po' non c'è, poi dà la colpa, insomma, dà la colpa sempre al ma il furgone non aveva la radio, così è, giuro.
2: Lo stupore della notte spalancata sul mar,
0: è un grande,
2: ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani,
0: emozione, brividi
2: sulle mie,
0: brividi.
2: È cresciuto troppo in fretta
0: questo nostro amore.
2: Questo nostro amore.
0: Stai telefonando.
2: Buongiorno Vladino, lunedì a te e a tutti gli amici di Jukebox.
0: Casa
2: piacere. Tutela presente. Oggi in cucina facciamo felice il fagiolino.
0: Vai.
2: Ciao Belfier.
0: Sì, però mi piaceva, potevi continuare.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Jukebox con lei su Radio Jukebox, e qui dobbiamo andare a salutare David, è lui che l'ha consigliata alla sorella Vera.
1: Ciao, sono Leonardo da Ivoli, posso ascoltare per favore? Ciao bella Italia di Eugenio Invedigioia, grazie.
0: Bellissima, mi piace veramente tanto con il piccolo coro dell'Antoniano.

0: genio in via di gioia. Ciao bella Italia, con il piccolo coro dell'Antoniano, bellissimo, mi piace veramente tanto.
1: Grazie.
0: Buongiorno, ciao
1: come
0: Melo.
1: Stai? Tutto bene?
0: Bene.
1: Ho visto anche stamattina che la Vercelli non ti ha trattato molto bene. Mi dispiace.
0: Mi tratta male.
1: Non so cosa aveva stamattina.
0: No, nemmeno io.
1: Ciao Vlad da Melo.
0: Mi tratta male. Insomma, potreste seguirmi al mattino e difendermi un po', trattarmi, fare in modo che Clara mi tratti meglio. No, al mattino su cosa? Su Prima Antenna, canale 14 in Piemonte.

0: Era il 1989.
1: Siete due.
0: Dobbiamo salutare Emanuela. Saluterei, è vintage. Emanuela è vintage, giusto? Ma proprio vintage, vintage, mamma mia. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Si torna tra pochissimo. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Grazie a voi tutti per stare in nostra compagnia. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti e scaricate la nostra app ADN Play. Aggiornate ADN Play. Ci guardate, ascoltate sempre.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: CNR, giornale radio.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Il mercato dei prodotti dedicati alla salute femminile sta vivendo un momento di espansione senza precedenti. Tuttavia, dietro le promesse di sollievo rapido dai sintomi della menopausa, si nasconde un business spesso privo di solide basi scientifiche. L'allarme arriva da uno studio guidato dai ricercatori dell'Università College di Londra e pubblicato sulla rivista scientifica Climacteric, che ha messo sotto la lente di ingrandimento oltre 200 integratori venduti nelle principali farmacie e store online. I risultati delineano un quadro preoccupante: una forte variabilità dei dosaggi, l'assenza di nutrienti chiave per la salute delle ossa e il rischio di effetti collaterali se gli integratori vengono assunti sul lungo periodo. Secondo gli autori della ricerca, il settore dell'integrazione alimentare ha identificato nelle donne di mezza età un segmento di consumatori particolarmente redditizio. Ci troviamo di fronte a una vera e propria corsa all'oro della menopausa. Le aziende e gli investitori hanno capito che le donne in questa fase della vita rappresentano un mercato estremamente profittevole. Un ruolo centrale nel guidare gli acquisti è svolto dai social media. Molti influencer e creators promuovono questi prodotti come soluzioni miracolose senza alcuna evidenza medica a supporto. Ciò alimenta una catena di disinformazione che spinge molte donne a spendere cifre considerevoli, con prezzi che variano da 1,50 euro fino a 95 euro al mese, con la speranza di ritrovare il benessere. I ricercatori hanno esaminato la composizione, i costi e i dosaggi di 201 integratori specifici per la menopausa venduti da 9 grandi catene e dettaglianti online. L'analisi ha rivelato che non esiste un singolo ingrediente comune a tutti i formulati. Le categorie più rappresentate sono erbe aromatiche ed estratti vegetali, vitamine con prevalenza della B6 e fitoestrogeni, composti vegetali con una struttura chimica simile agli estrogeni umani. Nonostante l'enorme varietà di sostanze pubblicizzate, lo studio ha riscontrato carenze paradossali sui nutrienti fondamentali per questa fascia d'età. Metà dei prodotti analizzati non conteneva vitamina D, elemento essenziale per la protezione della densità ossea. Soltanto il 23,9% dei formulati conteneva calcio. Oltre all'inefficacia terapeutica, l'assunzione sregolata di questi prodotti non è priva di pericoli. Poppy Sullivan, che è ricercatrice della Queen Mary University di Londra, ha sottolineato come la stragrande maggioranza degli ingredienti attivi non sia raccomandata dalle principali società mediche internazionali. Particolarmente critica è la variabilità dei dosaggi di vitamine e minerali. Eccesso di vitamina D, se assunta in dosi massicce e prolungate, può causare ipercalcemia, livelli troppo alti di calcio nel sangue, provocando sintomi come vomito, confusione mentale e problemi renali. C'è un esame del sangue per capire se abbiamo davvero bisogno della vitamina D. Rischi degli estratti botanici: piante molto diffuse negli integratori per le vampate, come il kosher nero, comportano rischi noti di tossicità per il fegato. Gli esperti invitano le donne a non lasciarsi ingannare dal marketing e dal branding patinato. Bisogna sempre confrontarsi con il proprio ginecologo. Grazie per essere stati.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai
1: fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Lucio Dalla con Caruso, richiesta da Falbo. Buongiorno al nostro amico Falbo. Vai,
1: ciao,
0: sentiamo
1: Lucio,
0: voi.
1: Buon lunedì a tutti.
0: Ciao.
1: Oggi mi fareste ascoltare Just Timberland con Apologize.
0: Buon Timberland.
1: Lavoro, buona giornata a tutti da Beppe.
0: Il Timberland insieme a One Republic, li ascoltiamo subito.

Apologize con i Timbaland insieme a One Republic su Jukebox. Bellissima questa canzone. Andiamo a salutare Carmela da Sommariva Bosco, che vuole ascoltare Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. 393 999 7794.

Dal Da Vinci con Per Sempre Sì su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Carmela, scusami, l'ho chiamata Caterina, Carmela da Sommariva, un bacione, no, perdonami Carmela, perdonami. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete con Vladi su Radio Jukebox.

Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e

0: fibra era antidroga. Devo andare a salutare Alessia che l'ha richiesta e saluto anche Giulia da Rossano, anche lei la voleva ascoltare, un bacione enorme. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti da Carlo.
0: Ciao Carlo.
1: Sempre grazie per le belle canzoni che ci fai ascoltare.
0: Ma grazie a voi.
1: Io ce l'ho dappertutto, o nella radio, radiolina che ho, dappertutto sempre.
0: Grazie.
1: Ti ringrazio davvero di cuore, sei una persona fantastica, perché la musica ci tiene allegri, ci fa compagnia.
0: E quello è vero.
1: C'è anche di problemi, ne ho tanto, ma mi li cancella veramente, grazie di cuore.
0: La musica
1: c'è,
0: aiuta
1: tempo
0: tantissimo.
1: E riesci, fammi ascoltare un rap di Jovanotti.
0: Va bene.
1: Grazie e buona giornata a tutti, anche a te.
0: Ciao Carlo. 393 999 7794. Serenata rap, Jovanotti con noi su Jukebox. Siete con Vladi? E voi dove siete? Cosa?

0: 9997794, siete tantissimi.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Sono Maria da Palermo.
0: Ciao Maria.
1: Io voglio far ascoltare a mio marito Mattina Iva nella canzone di Santa Vinci.
0: Abbiamo già messo
1: Il nostro giuramento.
0: È andato in onda.
1: Vita, ti amo tanto. Sei sempre nei miei pensieri.
0: Amore.
1: Clara, saluta a papà.
2: Ciao papà.
0: Amore.
1: Rosa, saluta a papà. Ciao Vito, una buona giornata e un grazie anche a voi.
0: Grazie anche a te. Arriva Giulia insieme a Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone. 393 999 7794. Dobbiamo salutare Arianna che l'ha richiesta. Ma scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate. Canta.

0: Giulia Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Giubbò. Bellissima. Restate con noi, tra poco torniamo insieme ancora per soddisfare la vostra voglia di musica. Dove siete, cosa fate e con chi siete? Buon inizio settimana con Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: Massimo di Cataldo con Come sei bella. Buongiorno a Silvana, ha detto questa me la dedico da sola, ecco, tutta quanta per me. Come sei bella, fantastica, bravissima Silvana, prima degli altri pensiamo a noi stessi, ma insomma è la cosa fondamentale amarsi.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Ciao mamma.
0: Ciao mamma, non può mancare.
2: Ciao Vladino, oggi per favore dimmi. Vorrei ascoltare Siamo soli nell'immenso vuoto che ci dirà. Un abbraccio a te, una buona diretta a tutti.
0: Ce l'ascoltiamo subito, bellissima. Da sogni e tutto quello che c'è, mamma mia, 1990.

soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Jukebox. Sicuramente qualcuno l'avrà cantata, ne sono certo, bellissima questa canzone. 393 999 7794, salutiamo Valerio che vuole ascoltare Michael Jackson con Beat It. Questa è Radio Jukebox.

Michael Jackson con Vidit su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Valerio 393 999 7794. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Renato Zero con Triangolo, richiesta da Sabrina che ci segue da Pisa. Buongiorno Sabrina e grazie. 393 999 7794, sono una marea di vostri messaggi. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Radio Jukebox. Ciao,
1: ciao, sono qui da Moncalieri.
0: Ciao,
1: Fri,
0: buongiorno.
1: Un buon settimana, un buon lunedì e un buongiorno a tutti, visto
0: grazie.
1: Che è stato da poco il compleanno di Marco Mazzini.
0: Sì,
1: qualsiasi canzone va bene, grazie, un bacio grande a tutti, ciao ciao.
0: Dentro di te, fuori dal mondo, Marco Mazzini, 1990. 393 999 7794, dove siete, cosa fate e con chi siete?

0: Marco Masini, dentro di te, fuori dal mondo, su Radio Jukebox. 393 999 7799. Che bella questa canzone, però. Mamma mia, grande. Grande Masini, era il 1990. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Lunedì, buon inizio settimana. Qui a Reggio fa ancora calduccio.
0: E anche a Torino.
1: Senti, mi puoi mandare della brancale Anima e Cuore, che la dedico al mio amore Lorenzo.
0: Certo.
1: E poi saluto il mio adoratissimo nipotino Pietro Tommaso, la mia sorellina Roberta, tutti quelli che mi vogliono bene, i miei fratelli, tutti, proprio tutti.
0: Ma tutti,
1: anche
0: tutti.
1: Anche a te, Vladi, con un bacione. Mua. Ciao, radioascoltatori di Radio Jukebox, buona giornata da Cetti, un abbraccio.
0: Che bella Cetti, grande. 393 999 7794.

Serena Brancale, anime core, un'altra ora se n'è andata. Restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme ancora per soddisfare la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero uno Moratti. È tutto, a più tardi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Celentano, richiesta da Raffaele, insomma, scrive così: ciao Vladi, spero di riuscire a sentirla se puoi, Celentano, con C'è qualcosa che non va. Questo è il messaggio di Raffaele. Sarà riuscito a sentirla Raffaele? Ciao Raffaele. Vladi, buongiorno da Giuseppe, metti una bella canzone a tua scelta, buona giornata a tutti. Ciao Giuseppe, ben sintonizzato con noi e grazie. Insomma, Giuseppe assomiglia ad un attore. No, ha inviato il messaggio, cioè la sua foto profilo assomiglia ad un attore.
1: Buongiornissimo Vladi, buongiornissimo da Gemma, saluto a te Marco Acomen e tutti quanti. Oggi, dato che è il compleanno di Ivano Alberto Fossati, volevo ascoltare la mia banda suona il rock.
0: Vai, pronti per ascoltarla. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Ivano Fossati con La mia banda suona il rock su Radio Jukebox. E ci siete voi. Raffaele mi ha risposto? C'era, eh? No, Raffaele ha risposto e stava ascoltando. Assolutamente sì, grazie mille. Allora, aspettate un attimo. Allora, Giuseppe, ciao. Giuseppe è l'amico che prima ha detto metti una canzone a caso. Assomiglia all'attore che ha fatto Matrix. Com'è che si chiamava l'attore che ha fatto Matrix? Sapete che mi sfugge adesso? Vi viene in mente l'attore di Matrix? Ma state con... Vabbè, mettetemi al corrente. Aiutatemi in qualche modo, per favore. Grazie. Questa è Radio Jukebox.

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: dalla tua parte la richiesta Simona. Ciao Simona, ci segue da Milano, un bacione a lei sul canale 254. Voi ci potete seguire in tutta Italia e grazie veramente per stare in nostra compagnia. Devo ringraziare anche Pieri Lavandaio, ecco l'amico. Allora Giuseppe, ma hai rubato la fotografia a Kenny Reeves? No, chiedo. Oppure insomma sei tu che assomiglia a lui? No, è curiosità, perché molto se oppure avrà preso la fotografia come fanno alcuni, ne so, mettono i fiori, candy candy.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno popolo di Radio Jukebox, come state? Tutto bene?
0: Bene, grazie.
1: Qui sintonizzati come ogni giorno. Io ascolto la radio ogni giorno, anche se te ti perdo purtroppo la mattina perché ho orari un po' sballati.
0: E non va bene.
1: Quindi anche per quello.
0: E non
1: ma
0: va
1: mi
0: bene.
1: Manchi, mi sei mancato, è bello sentire la tua voce, è bello sentire i messaggi delle altre persone. Qua però abbiamo la bellezza di 29 gradi centigradi all'ombra.
0: Beh, anche qui fa caldo.
1: Si sta morendo da caldo, però in compenso in questi giorni
0: ha dato un messaggio.
1: Ha piovuto e si è stato ben freschi, quindi ci sta a posto, ha compensato.
0: Bene.
1: Va bene, va bene. Mettiamo una bella canzone, Leo Bastank, The Reason.
0: Va bene?
1: Non penso che l'hai messi, se già l'hai messi mettiamo Venditti, fai tu una canzone di Venditti, però io basta anche se si possono mettere.
0: Va benissimo.
1: Grazie, un abbraccio, vi voglio bene, ciao.
0: Grazie a te, un abbraccione. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

393 999 7794. Buongiorno capo, per favore puoi mettere Max Pizzali con la dura legge del gol, grazie infinite. Livio dall'Alpeggio e Groscavallo, un salutone a Livio, chi è il capo? Livio, chi è il capo? Radio

0: ciao dall'Alpeggio, salutiamo l'amico mio e Livio, devo andare a salutare anche Miriam, ecco, che scrive: ciao Vladi, volevo fare gli auguri a mia mamma e a mio suocero con una canzone a tua scelta, un bacio a te dall'Oasi del Caffè in via San Secondo 58C a Torino. Andiamo a salutare anche la nostra amica Miriam. Io ho sempre la colazione, vero? No, giusto? Insomma, ho sempre la... No, vabbè, cerco di... Insomma, possiamo aggiungere un'altra, così almeno una colazione più. Quella dell'altro giorno, più quella di oggi. Insomma, ogni giorno una colazione. Una tessera punti. No, una tessera scrocco. Vabbè, mi ha detto una tessera scrocco. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci?
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Ariete insieme ad Angelina Mango. Che bella vita. Ciao Silvia, grazie, vai, sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Davide dell'Australia.
0: Ciao Davide.
1: Vorrei sentire bella, Ti innamorerai di Marco Massini.
0: Davide,
1: se
0: l'abbiamo
1: possibile.
0: Messo.
1: Buona giornata a tutti e buon ascolto, grazie.
0: Grazie Davide, è già andato in onda, l'abbiamo già messo. Dobbiamo andare a salutare

0: Napoli su Radio Jukebox. Che bella, vai.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Ciao, sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Mi faresti sentire per favore Modà come l'acqua dentro al mare?
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio e ti abbraccio forte. Ciao, bacione.
2: Meglio cominciare da quello che mi viene, più semplice da poterti raccontare. La vita ci consegna le chiavi di una

0: Dentro al mare su Radio Jukebox.
1: Eccoci qua, ciao. Buongiorno a te, tutto per Jukebox, sono Fabio.
0: Come stai Fabio, tutto bene?
1: Passato bene il weekend?
0: Sì, al mare.
1: Oggi c'è una splendida giornata, di nuovo caldo, vabbè. Senti, cortesemente mi faresti ascoltare Vasco Rossi con gli Angeli, se gli con me e Mara Silvana, mia figlia Martina, a te tutto proprio Jukebox. A più tardi con un pranzo Fabio Silvana. Ciao, grazie.
0: Grazie a te. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

più. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Marco Rossi con gli Angeli su Radio Jukebox. Andiamo a salutare la nostra amica anche Martina, che voleva ascoltare Vasco Rossi. Siete tantissimi, grazie per stare in nostra compagnia. Ciao Fabio.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Cupo con Ciao e devo andare a salutare Anna da Vibo. Un bacione grande a lei, che è la richiesta, vai. Sentiamo le vostre voci. Siete voi protagonisti con noi su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Da Fabio e Giorgia, ti vogliamo bene.
0: Ma grazie, anch'io vi voglio bene.
2: Tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Sharon Boone con noi su Radio Jukebox. Devo salutare Elisa, scrive: ciao Vladi, sono Elisa, metteresti Ultimo Romantica? L'abbiamo già messo, è già andato in onda. Devo andare a salutare anche Teresa da Reggio Calabria, che anche lei voleva ascoltare, insomma, un brano già passato, Sal da Vinci ha già cantato. Ciao Teresa. Aspettate, però voleva salutare qualcuno, se non ricordo male. Aspetta, ci sono una marea di vostri messaggi. Grazie. Cosa avevo scritto? Vladi, sono Teresa di Reggio Calabria. Buon inizio settimana a tutti voi. Un saluto alla mia amica Ketty. Potresti mettere Sal da Vinci? Grazie mille, già andato in onda. Restate con noi, tra poco si torna insieme. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, il nuovo di Benji e Fede, che ha fatto parlare, erano un pochettino, insomma, così su un abbraccio ad una fan, chissà come vai. No, vabbè, ho letto solamente il titolo, insomma, lo riportava, aspetta, chi è che lo riportava? Fanpage. 393-999-7794, dove siete, cosa fate, con chi siete, questo l'orario, mi faccio un pochettino quelli vostri, mi piace così tanto, insomma. Ah, è bello. No, cercare di capire cosa fa.

0: su Radio Jukebox, 393 999 7794. Ciao, buongiorno. Eccomi.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Lì che Lì, Follow River. Grazie. Bella. Ciao Vladi, buon pranzo, buon inizio d'autunno e buon inizio di settimana. Grazie, ciao Vladi.
0: Grazie anche a Walter che ci segue da Partinico. 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: lì con noi su Radio Jukebox. Andiamo a salutare il nostro amico Walter da Partinico, anche la sorella.
1: Ciao,
0: Angela,
1: come stai? Stai bene?
0: Bene,
1: anche
0: grazie.
1: Senti, volevo dire una canzone a Rocco,
0: sì,
1: e Angelo, suo fratello.
0: Qual è?
1: Che sono cane e gatti. Noi ci mettiamo il gatto e la volpe.
0: Va bene.
1: Edoardo Bernardo.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: dove è nato con il gatto e la volpe su Radio Jukebox.
1: Buongiorno, eccomi. Sono Maria Rosa da Torino.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Buon inizio di settimana a tutti.
0: Grazie.
1: Vorrei ascoltare oggi, se non è ancora andata in onda,
0: dimmi,
1: la canzone di Madame
0: e Annalisa,
1: l'ultima che
0: amica
1: hanno fatto insieme.
0: Non è andata
1: in onda. Ricordo il titolo comunque.
0: Amica.
1: Grazie, buona giornata.
0: Un bacione a te. Ciao Maria Rosa. Questo.

Annalisa insieme a Madame con Amica su Radio Jukebox. 393 999 7794, quanto sono importanti le amicizie

0: spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Francesco Gabbani. Questa era Summer Funk su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Greta che ci segue da Firenze. Ciao Greta, sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene.
1: Tutto bene?
0: Grazie.
1: Tutto ok?
0: Sì, sì, sì.
1: Quest'oggi vorrei ascoltare la canzone del D'Argento Amico,
0: sì?
1: Dove si balla.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.

0: ci sono i cambiamenti,
1: No, stavo leggendo che è stato presentato il regolamento di Sanremo 2027. Non dovranno farsi aiutare dall'intelligenza artificiale, eh? Niente creazioni con l'intelligenza artificiale.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
5: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt, si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano democratici stessi, terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
4: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
6: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se potesse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
4: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Ligabue con Ho messo via Ciao Mary. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.
1: Ciao Jukebox Family, ciao Vladino, come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto?
1: Sono contento, anche noi, tutto bene. Dove sono? Lavoro. Cosa faccio? Lavoro.
0: Bene.
1: Senti, cortesemente, dimmi. Se non è ancora andato in onda, potresti farci ascoltare tu cosa fai questa sera?
0: Va bene, Noemi.
1: Di Noemi, sì. Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Fatti bravi,
1: essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: Giovanni con Tu cosa fai questa sera su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Agata che ci segue da Catania. Ciao Agata, che mi ha inviato un video dove c'è, insomma, sicuramente un, vabbè, saranno bollicine, sta facendo aperitivo, non pranzo ma aperitivo, ecco cosa fa Agata.
1: Buon pranzo, ti chiedo Gemma, io sono al parco che ascolto Radio Jukebox. Ecco, sì, brava, buona, per ora.
0: Che senso per ora? No, cosa hai intenzione di fare, Gemma? No, brava, buona, per ora.

0: Golding con Love Me Like You su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Barbara da Viareggio e insieme al cugino.
1: Sono brava, ciao. Ma se Mr. Grey bussa alla mia porta, gli apro, mi dispiace.
0: Toc, toc, ma funziona così, toc toc, sono Mr. Grey. Giusto? Vabbè, ma avete, allora, no vabbè, no, non la faccio questa, no vabbè, questa domanda no, volevo chiedervi, voi avete un Mr. Grey oppure vi sentite Mr. Grey, vi comportate da Mr. Grey? Però non ve lo chiedo, è inutile, adesso lei dall'altra parte da Mr. Grey, quello di Temu, Mr. Grey così.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Alba, questo ragazzino su Radio Jukebox. 393 999 7704. Chi ha avuto Mr. Grey c'è. Io ce l'ho avuto Mr. Grey.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Dove siete? Cosa fate? E con chi siete?
0: Rispondi.
1: Dimmi tu un pochettino, dai.
0: Io non hai risposto.
1: Iniziamo questa settimana insieme. Ti auguro una buona giornata.
0: Stamattina.
1: Anche a tutti gli ascoltatori. Ciao da Anna Maria.
0: Anna Maria, ciao.
1: Dimmi. Nella scaletta una canzone degli ABBA a tuo piacere. Grazie, ciao.
0: Arriva mamma mia, però Anna Maria. Non mi hai messo al corrente. Cosa stai facendo? Con chi sei? No, non so nulla. Non so nulla, io sono con il mio Mr. Grey, ma non ti posso.

0: Compagnia su Radio Jukebox 393 999 7794.
1: Ciao Bradino, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente mi piacerebbe ascoltare, che mi piace veramente tanto, questa canzone di Alfa e
0: anche
1: Gigi D'Alessio, Genova Napoli.
0: Anche
1: la dedico
0: molto
1: ai miei due dolci figli, Samu e Desiree. Ciao Desiree.
0: Cuore
1: anche
0: mamma,
1: Benji,
0: bello.
1: Sai che lui ti ascolta sempre, il mio cagnolino.
0: Ciao Benji.
1: Tu sai che c'ha la radio sempre accesa.
0: Bravo.
1: Quindi, ciao Benjolino. Ciao Lilli.
0: Chi
1: e
0: è
1: niente,
0: Lilli?
1: Il mio dolce marito, tutto lo staff di Il Paradiso dei Sapori,
0: scusa,
1: tutti gli amici di Radio Jukebox,
0: vi
1: mando
0: Lilli
1: un forte abbraccio e saluto anche Aquaman, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo, dal Paradiso dei Sapori. Ciao!
0: E non mi hai messo al corrente chi è Lilli. Giulia R insieme ad Achille Lauro per noi.

0: Jolier insieme ad Achille Lauro era per noi bellissima questa canzone, dai.
1: Ehi, Vladino, Lilli?
0: Sì.
1: È una cagnolina che ho preso da un signore che non la voleva più, aveva 10 anni, adesso sono 3 anni che sta con noi.
0: Sei
1: 7 di ottobre sono 13 anni di vita di quella cagnolina.
0: Sei un angelo.
1: E lei l'abbiamo adottata, ok?
0: Bravissima. Eccoci per quello che hai fatto. Bravissima per quello che hai fatto. Io non riesco, per mi verrebbero solamente brutte parole, alle persone che prendono un animale, un cane, un gatto, e poi a un certo punto non lo posso più tenere, insomma, come se fosse un peluche. Anzi, compratevi un peluche, per favore, ma prendetevi un peluche, quelli che poi, ah guarda, non lo posso più tenere, e poi questo animale si è affezionato, insomma. Vabbè, bravissima Antonella, brava. 100 punti Antonella, 100.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: voglio, mi sono innamorato di tuo marito. Dobbiamo salutare Carmela. Non ci si innamora, dei mariti di altrui. No. Metto al corrente Carmela che non ci si innamora dei meriti altrui. Allora, grande Vladi, io ho adottato Camilla, questo me l'ha scritto Laura, la mia amicina, visto che i proprietari la lasciavano fuori notte e giorno, lei ha scelto me e sta sempre con me, grande, bellissima, mi ha inviato anche la fotografia della sua gattina. Risentiamo.
1: Un bacione, amore mio, grazie.
0: No, ma bravissima,
1: grazie
0: per quello
1: cuore.
0: Che belli che sono.
1: Vladi, ti voglio un mondo di bene.
0: No, ma complimenti a te.
1: La
0: che
1: mia
0: hai...
1: Lillina è quella bianca, nera e marrone, beige è quello marrone e bianco.
0: Bene, sono le fotografie che mi hai inviato, bravissima. Ecco, posso dire a coloro che hanno un animale in casa, un amico, un componente, perché insomma, dire proprio animale è un componente a quattro zampe, danno tantissimo amore, si affezionano, ma voi come potete poi liberarti di loro come se nulla fosse?

0: Massimo, Patrizia, Carmelo sono insieme. Cindy Lauper con noi, Time After Time. L'hanno richiesta loro. Sentiamo le vostre voci. Chi è con noi su Jubox? Ciao!
1: Mamladino, buon pomeriggio qui da Casa Tutela, da Michele,
2: Barbara,
1: Marco,
0: Barbara.
1: Diego.
0: E chi è Diego?
1: Allora, Diego è un imprenditore qua della Carinzia canavesana, uno pieno di soldi, un macchinone.
0: Ha una figlia.
1: Pieno di donne, lasciamo perdere.
0: Ma una
1: allora,
0: figlia.
1: Allora, oggi Blanino mi piacerebbe ascoltare un pezzo.
0: Aspetta,
1: un pezzo dei Ney Roxette, dai.
0: Aspetta un attimo, aspetta. Diego ha per caso qualche figlia? Ecco, cos'è? Non si sa mai, visto che è un pezzo grosso e tutto il resto, se avesse mai una figlia.
1: Facciamo con I Must Have Been Love, magari la parliamo stretti, stretti, vicini, vicini. La vogliamo dedicare a te, a tutti gli
0: grazie.
1: Amici di Jubox. Barbara, tra l'altro, weekend tranquillo, vero?
0: Barbara, ciao.
1: Molto tranquillo.
0: Scusami. Se
1: e niente, ti auguriamo buon travai e un abbraccio grande grande dai Tutela.
0: Allora, no, chiedo scusa a Barbara, insomma, ho chiesto della figlia di Diego, e perché Barbara non mi considera. Niente, uno ci

0: I Roxette con i Must Be Love su Radio Jukebox. 393 999 77 949. Fatevi sentire se Diego insomma figlie oppure no.
1: Beh, è un pezzo grosso, è un pezzo da 105 kg, quindi è un bel pezzo. No, non ha figlie, niente. Vladino, mi adopererò per cercare eventualmente qualche futura fidanzata.
0: Bravo.
1: Qualche possibile fanciulla.
0: Guardate, sono un ottimo genere.
1: Amici, certo, assolutamente.
0: Bravo.
1: Per te questo ed altro.
0: Questa cosa già mi piace. Bravo. Vedi? Potresti fare una sorta di casting, oppure come si faceva una volta, ti devo presentare mio nipote, mio figlio, un amico. Queste cose qua funzionano, mi piacciono. Bravo. Arriva Saif a parlare d'amore, so anche parlare d'amore, eh?

0: Love insieme a Bryce, bellissima, eh? Parlare d'amore mi piace veramente tanto. Mamma mia, quanto è bella questa canzone. Devo salutare c'è Gaetano che è di Torino, per ora si trova in vacanza a Monastirace, Reggio Calabria. Ti sto guardando su Digital TV, canale 92. Volevo salutarti tanto e se puoi magari una canzone, insomma, a tua scelta, arrivano. Gaetano, come vai in vacanza?
1: No, spiegami un attimo. Ma le vacanze sono terminate. Ma perché? Perché c'è ancora gente in vacanza? Basta! Dovete tutti quanti
0: Vabbè, però mi sta seguendo.
1: No, se vai anche in macchina c'è jukebox, eh? No, dico, se vai in macchina c'è anche il jukebox.
0: Avrà mangiato tanto, vero?
1: Quando sei in vacanza e quando sei giù e vieni a mangiare un pochino con me. No, io non vedo l'ora, devo andare. Ma no, non andrò in vacanza. No, weekend così, ambress.

0: 393 999 7794, questo è il numero. Era Anna con noi. Tanto Gaetano, che si trova a Monasterace, ha detto quest'anno è stata una cosa eccezionale a settembre, di solito ad agosto, ma si sta molto bene, eh? Però sabato si ritorna a casa, sabato si ritorna a Torino e mi riascolterai da Torino, e so bravo che si trova lì e c'è Radio Jukebox, anche perché siamo in tutta Italia. Ciao
1: Radio Jukebox.
0: Ciao
1: Vladi, volevo farti un saluto dalla
0: ditta
1: Borla Idraulica.
0: Ciao.
1: Se mi metti una canzone degli 883,
0: sono andati in onda.
1: Si chiama North Sud Ovest Est.
0: Li abbiamo già messi.
1: Buona giornata,
0: sono
1: a tutti.
0: Già andati in onda.
1: Della migliore ditta idraulica Valsusina.
0: Ma che bravi! Che bravi! Pinguini tattici nucleari con bottiglie vuote. C'è anche, insomma, Max Pezzali. Devo andare a salutare Carlotta, che l'ha richiesta.

Pinguini tattici nucleari con Bottiglie Vuote insieme a Max Pezzali su Radio Jukebox. Ciao Vladi, ci puoi mettere Biagio Antonacci da Salvatore e Giusi? Grazie. Ciao Salvatore e Giusi, bacione, tra pochissimo. Se io, se lei, questa è Radio Jukebox.

0: con chi sei.
1: Biagio Antonacci era Se io se lei. Dobbiamo andare a salutare sia Salvatore che Giusy, che sono insieme. Metto al corrente Silvana, che non è andato in onda Biagio Antonacci, era andato in onda Giuli, il singolo di Giuli con Biagio Antonacci. Poi Vladino, potresti mettere Pensare, l'abbiamo già messo, la dedico a mio figlio Tommy, anzi lo puoi salutare che ti segue sempre. Tommy, ciao bello, un bacione enorme, un abbraccio, vai, sentiamo.
2: Ehi, ciao. Ehi. Principina, sono io, la tua principessa.
1: Principessa,
2: ti auguro
1: ciao.
2: Buon inizio settimana, spero questo fine settimana sia stato tranquillo.
1: Solo venerdì
2: ti
1: sera,
2: un bacio grande a te e tutto il popolo di Radio Jukebox.
1: Ieri, venerdì, sono partito alle 17 da Torino, 4 ore per arrivare a Luano, 4. Mamma mia, sera di un... Cos'è?

0: adesso Radio Jukebox. Tanti auguri perché è diventato grande Marco Patti, il nostro Marco Patti quest'oggi diventa grande, un anno in più. Bravo Marco. 393 999 7794. Ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Sono Martina.
0: Ciao Martina.
1: Sempre io di Bruino, le ragazze dei Cablaggi.
0: Belle loro.
1: Ti volevo chiedere.
0: Dimmi. Cosa?
1: Ci metti per favore la gasolina di di Andella. Per favore, grazie.
0: Va bene.
1: Ti vogliamo bene, ci tieni sempre compagnia, ti adoriamo. Ciao, un bacione. Mua, mua, mua.

0: E con la gasolina su Radio Jukebox 393 999 7704. Ciao Vladi, tutto bene? Sì, oggi mi faresti ascoltare My Immortal degli Evanescence. Ciao Roby, festeggia con gli angeli, ti voglio bene, manchi cognato 53 per sempre, ha scritto nel messaggio. Ciao Tina, un abbraccio grandissimo, ciao.
1: Ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Senti, oggi sono un po' triste, mettimi una canzone che mi tira su un po', va? Questa notte ci ha abbandonato la nostra cagnetta dopo 13 anni.
0: Non ci
1: e
0: posso
1: allora
0: pensare.
1: Siamo messi un po' così.
0: Ci credo.
1: Va bene. Quello
0: ci credo.
1: Che vuoi. Grazie, caro.
0: Guarda,
1: buona giornata.
0: Arriva My Immortal. Se ascoltiamo questa, però un abbraccio grandissimo. Ciao Manu, veramente un abbraccio enorme.

0: sono gli Evanescence con My Immortal su Radio Jukebox. Un abbraccio ancora al nostro amico Manu. Ciao Manu, vai.
1: Buongiorno Vladi, ciao. Siamo Domenica e Marita da Messina, vorremmo ascoltare la canzone dell'Uomo Tigre. Ciao.
0: Non mettiamo la canzone dell'Uomo Tigre. Insomma, quello può capitare nel nostro momento divertimento. Stacchiamo la

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La voce di Mina, la sua interpretazione di Vento di passione di Pino Daniele, bellissima, richiesta da Elisabetta. Un bacione, ciao Elisabetta, grazie. Chi è
1: ma
0: con noi?
1: Ma ciao. Buon inizio settimana, carissimo Vladi. Sono sempre Massimo Anatolino.
0: Ciao Massimo.
1: Sempre più raffreddato, non ma questo weekend l'ho presa. Quindi niente, cerchiamo di andare avanti. Speriamo che non mi arrivi la febbre.
0: No, non la chiamiamo.
1: Oggi mi fai ascoltare la canzone di Bryan Adams,
0: sì?
1: Con I Don't Eat For You. Una canzone bellissima che mi ricorda anche un po' il passato, si può dire così.
0: Cosa ti
1: Primis,
0: ricorda?
1: Come sempre la dedico a te e tutti gli altri ascoltatori di questa mitica radio, ok? Ciao, ci sentiamo domani.

0: mamma mia ragazzi, che bella che è. Brian Adams con noi, Everything I Do It For You su Jukebox.
1: Buon pomeriggio Vladi, tra qualche minuto riprendo a lavorare in ambulatorio. Senti, ci riprovo, vediamo se riesci a mettermi qualcosa dei Bauhaus, vediamo se sei sceso in cantina, se hai fatto i compiti,
0: no,
1: vediamo
0: no,
1: dove
0: no,
1: sei, cosa scesi. Fai, con chi sei,
0: ma
1: un io... fiorino.
0: Che
1: vediamo,
0: è sta
1: vediamo.
0: Cosa, fiorino, che è?
1: Senti, ti saluto, ti auguro un buon pomeriggio, io me ne vado a lavorare.
0: Bene,
1: saluto a tutti, ciao Marina Dario. Un bacione a mio Paolo.

0: qua possiamo dire chi se li ricorda, insomma sembra proprio i padri della goth rock, giusto? No, anche perché la nostra amica Marina dice: non si direbbe, ma io da ragazzina ero punk, ecco, mamma mia. E Peter Murphy, il cantante della voce profonda, drammatica, famoso proprio per la sua presenza scenica vampirica, insomma hanno preso spunto da lui per la serie, com'è che si chiama quella serie dei vampiri? Quella dei vampiri, che ho visto tutto, dove c'era lei gnocchissima, che con i capelli mossi era bellissima, con i capelli lisci era normale, però con il, a me il mosso piace veramente, l'ondulato, aveva due parole, due parole, vabbè adesso non me la ricordo. Sono giunto al termine, potete mandare il messaggio dicendo ciao Vladia domani, così salutate, ci salutate, così, no, una cosa carina da parte vostra, insomma, che vi esca dal profondo del vostro cuoricino il vostro messaggio vocale con tanto di saluto finale.
1: Ciao Vladi,
0: ciao, ecco,
1: a domani, lei. Un abbraccio forte e buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Ciao Andreina.
0: Andreina c'è sempre.
2: Ciao Vladi, dal profondo del mio cuore, a domani, sì. E grazie per i bugaus.
0: Sì, sì, sì, così, così, proprio dovevi dire dal profondo del mio cuore, così era più, era veritiero.
3: Ciao Vladi.
0: Ciao.
3: Da Carmelo da Novara.
0: Ma grazie.
3: Domani,
0: ma,
3: buon pomeriggio.
0: Ma ciao Carmelo, vai.
4: Ciao Vladi, domani ci sentiamo stasera anche su Telespazio con Veleno Musicale, la serie si chiama The Vampire Diaries,
0: ecco qual era. Grazie,
4: ciao.
0: dovevo chiamare lui.
5: Ciao Vladi,
0: ciao,
5: a domani e un saluto dal profondo del mio cuore.
0: Mamma,
5: forse la serie TV era True Blood.
0: No.
1: Ciao Vladi, Antonella e Giovanna. Ciao Giovanna.
0: Ciao
6: Vladino, ciao a tutta la femmina di Jukebox. A domani da Gianmarco.
1: Ciao Vladi, un abbraccio da Fabio e Silvana.
0: No, però perdo, che tristezza. Ecco, insomma, solamente due persone hanno detto dal profondo del mio cuore. Niente. No, non funziona. Basta. Sta a casa. Non ascolta, non lo sente il desiderio di chiedere, ditemi dal profondo del vostro cuore, no, e non arriva.
7: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 8.

0: tuo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a Sanfrecce non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfrecce. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratici, rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linz. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bolgnanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel Messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
6: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt, si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano democratici stessi. Terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme e l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
5: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
7: Il contributo recato con la Dissensio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
5: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il ministro dell'economia Giorgetti lancia l'allarme sul debito pubblico italiano.
6: Ha detto chiaramente che il debito pubblico è a livelli molto molto elevati, stiamo parlando di più di 3.000 miliardi, e soprattutto ogni anno vengono pagati 90 miliardi di interessi, e sono delle spese queste che sostanzialmente fanno sì che altre spese molto più utili da un punto di vista sociale, a partire per esempio da quella della sanità, non possono essere, diciamo, finanziate come si dovrebbe. E questa situazione, diciamo, questo forte debito italiano è ancora più preoccupante in un contesto in cui la Banca Centrale Europea ha già fatto due rialzi dei tassi e si prevede che possano esserci anche ulteriori nei prossimi mesi, e questo significa che tendenzialmente l'Italia dovrà pagare ulteriori interessi sul debito pubblico. I rendimenti dei titoli di Stato appunto sono destinati ad aumentare, e questo per un paese che ha le prese appunto con la manovra economica e col fatto che c'è bisogno di cercare, insomma, di destinare più spese, più fondi per le emergenze sociali, è un grave problema, tant'è che il ministro della salute Schillaci ha già chiesto a Giorgetti appunto ulteriori 5 miliardi in più per la spesa sanitaria per l'anno prossimo.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro in store, app e su decathlon.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

collegato al jukebox telematico di Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: CNR, giornale radio.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
6: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo nel mondo interista ma nel mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
5: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
7: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente, si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
5: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli ottavi di finale. Da domani i quarti, che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini, speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: puoi richiedere con il codice 3, 2, 4, 8.
1: The party don't start till I walk in.
2: Don't

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: CNR, giornale radio.
2: Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato con sole 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Il governo tedesco resterà in carica, lo ha detto il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. La CDU resta fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è stata l'estrema destra di AfD. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto Trump dopo che Politico, CNN e Ems Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca. Nuovamente affidata a Mancini, la nazionale che prepara la gara di Nations League inizia con due forfait e il ritiro a Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto Ricci e Ruggeri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 4.

alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto, e nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 7 8.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2065. Di no.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
4: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
0: L'economia.
4: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%, lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Silva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ed è tutto, a più tardi.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 0285.
1: Parlo di una storia che svanì.

Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.

0: scopri quanto puoi risparmiare.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Make love, don't fight. Let's tonight.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4239.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2820.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 9 4 c'è un

0: Sto scherzando, luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 6 2 6.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Yeah.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8517.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico.
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: girl one time.
1: Well, classic ass.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0842.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 9.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2, 9, 5, 6.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8335.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 3 3 4 4

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0.